0: Beato cielo, signor!
1: Sì, in questa notte.
0: Quanto adorne Ginevra, si adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
2: E poi...
0: Ellis, we start.

scudiero porto avviso la corte, e Cristo al mar vicin, quasi un baleno, raccogettossi all'onde sta.

0: figlia, l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpirei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura!
1: E

espose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener.

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: e io l'accoglio.

0: chi ti accusa Ginevra, mi fai su, mi menti.
1: Che mi scendi a corpo.
2: Colpo consacro all'ombra del giardino.

0: Dio Dante, dove sono io?
1: Tu vivi,
0: tu respiri.
2: Amica forte, se che figlio l'innocenza intesi della mia principessa.
0: E da chi? E come?
2: Signor...